0: don't go, even if you are a bro, no, cause you know that I'm solo, like dum da di da da dum, dum da di da da dum.
1: 요하얀 얄스 번호 라디오 91.5.